0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Todo el día. Energía radiofónica.
0: En todas partes.
1: En todas partes. Ponte. Ponte. XAFM 93.3.